Io che non è facile con i figli di un po' con la mamma, breakfast show con i figli di me, lotto fare con la goia, o il Pacific Timba, BGH, lotto non lo fa, che non tolgo da bene, mai, e buon pochini, e da un po' con la mamma, breakfast show con i figli, e fermanato lotto ma fanna, bene, lotto fare con la goia, Pacific Timba, in hardware, lotto non lo fa, ma tu, e da un ahi, colloa, non lo fa palama, da un fito, che da un ahi team, e la cotoa, on a special price, e lotto a lere, da minigi a wahi, ma ho l'occhio di discount, bisette non. Be 60% off ben be a lot of farikologoya o BTH Pacific Timber and Hardware. Ben be lot on qualify. Famanata da be goi be foki. Another goyo no me mai. Auto no ke be ke eva ke Pacific Timber and Hardware. Me lot on qualify.